non c'è nuovo stanco. Oggi nulla, non c'è nuovo stanco. Non c'è nuovo stanco.